maemo le dingwe tsitsang gone go duma seru le rive le botlhabothe di a mema pitiking e tla bakala 2 part 2026 Marathana High School di tlhopha tsohle di a mengwa toho o tlona tefelwa ke letsatsi le tletseng mmino le metseko. Di bigi tsa letsatsi ke thopetse gang le kubu monokwane re sa si morao meti wa rona wa letsatsi di seba mothepu ha MC e tla ba badela hala la ba sadie re apara live re gabise pitiki ka mebala ya rona di tekete di a fumane ha PCFM le shai shai ka 60 maluti e tla ba 80 maluti monyako legend code 1 pesa ke 49622 ha equal cash e le 28146 bonne pitikie o seke wa sala tsena tsohle o di tlisetsa ke PCFM ka tsietso ya mojusa transport and toss ha he have a satie.

0: FM le dingwetse tsang gone go duma seru le rive le botlhabothe di a mema pitiking e tla bakala 2 2026 Mabatana High School di tlhopatsa tle di a mema toho o tlona tefelwa ke letsatsi le tletseng mino le metjeko. Di bini tsa letsatsi ke thopetse gang le bubu monokwane re sa si morao meti wa rona wa letsatsi di seba mothepu ha MC e tla ba badela hala la ba satie re apara live ke gabise pitiki ka mebala ya rona di tekete di a fumane ha PCFM le shai shai ka 60 maluti e tla ba 80 maluti monyako legend code 1 pesa ke 49622 ha EcoCash e le 28146 bonne pitikie o seke wa sala tsena tsohle o di tlisetsa ke PCFM ka tshehetso ya Mojuice Transport and Toss. Hi, he have a satie.
1: Yeah. Mm. Le Suzuki. The show me the music been have a ringana with.

0: Ah, Mosotho re sebedise. Ah, re sebedise. E re ke rekise ka mona he tla re kata ho rekisa. Ke be ke tswa. E ke be ke tswa mona mmeri ke rekise pele. Ke rekise. Tatsi la ka jelo he mwana mmeri ta bele ka e mane. Ba one. Ka bo pitu ka bo di beile mo.
1: PCFM, le dingwetsi tsa nkgone go duma seru, le rive le botlhabothe, di a mema pitiking e tla bakala 2026, ba ba tshwana high school, ditlhopha tsotlhe di a mema. Tloho o tlo natefelwa ke letsatsi le tletseng mmino le metjeko. Dibini tsa letsatsi ke thopetse kgang le pubu monokwane. Re sa sie morao moedi wa rona wa letsatsi. Disebo Mothepu, ha MC e tla ba badela. Hala, la basadi! Re apara live, re kgabise pitiki ka mebala ya rona. Ditekete di a fumaneha PCFM le Shai Shai ka 60 maluti. Etla ba 80 maluti monyako. Legend code one pesa ke 49622. Ha equa cash e le 28146. Bonne pitikie! O seke wa sala. Tsena tsohle o di tlisetsa ke PCFM ka tshehetso ya Mojuice Transport and Toss. Hi he have a Saturday!

di sapara di bell bottom ngwenya di tsakenya di hempe tse di kholo go di kholwa go le hengwane sena go ntse ntse bo disco way back yeah mina ne mona ha le di rentse ngata fela tse kholo tsa mafuta futa go le mnate mathusa le batho a khona ba bangata na jina ba gathetse ngwane se ke mangwele ke di tlhafu ke maqaka ilana ke nthuso hle ka fela ke ka mokokotlong wa sedilwa o gathetse ya galo jefu o o di mo tlase ngwenya di gathetse hona hona wo.